0: Tere.
1: Ja. Facca longo mai e te io. Me correrò te con
0: tutta la pare a te. Chi te corre?